ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

Natale, che quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano, ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano, senza fortuna, mi porti con te sottoterra o sulla

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno: è solo un sogno? Mio nonno disse:

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare.